0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Via.
2: UFPS Radio 95.2 FM, a tu lado.

0: UFPS Radio 95.2 FM.
1: Perché ne sono fiero, sono un italiano.
2: Hey, Russia!